Non ho più voglia di niente. Ci sono troppe cose che mi fanno pensare che tutto sia uno scherzo.